0: chiudi!
1: La colpa è mia! Non mi sgridar, per carità!
0: La vuoi infedere?
1: Ma la guardana! La tazza verde di porcellana! Mi scappò! Potetrac! E in cento!

se la palestra ho usato bambi, ho infascinato le sue 12, mi fossi occupato più tardi.

Ma che bravo! Me ne congratulo con tutto il cor. Ma che bravo! Ma che bravo!